ma gira là solo solo una mattina quando torno mi rovina, non mi sono, non cammina, non la posso mai lasciare. Che io pare se mi vorrei molto bene, bene, bene, bene, bene, se mi stringi di catini dell'amore che io fa.

A 10.000 lire che io gli ho guadagnate, partendo la mattina, poi la sera lui mi risce. Così io deciso, con cime va a cattare, una cosa che a me tene, non te giuro compagnia. Così me ne succhiuto, non orologiai, ma gli ho fatto dare una sveglietta con un drink.